Goli, Ayrton, ay tai toi go le lu lu la la lu lu Corai morro belegna ca Son gaisa con alte cioccioli, colò, io devo tosi, io costagliela, io passi al chetta, Lerkela, leila, lo,